casomai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.

0: Ogni cura si dona di letto e s'accorre da magico tetto. Tra la folle del credere ognuno Salvatore fa leggi con me.
1: S'accorra la venni sospetto sui perili che temo di
0: noi. S'abbandoni
1: a potete l'anima a me
0: e con leggi
1: in un davamento messe.

0: e celati lassù danno in mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: ma sarai che tanto serrato così che m'han teso per un bell'agato e intesi tra uno proromper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri ti voglio

non ridaria sempre forma dei passi spicanti allo scambio di dette secati ogni destra da garantì ma che sono che la mia

0: ti dà scorta risol. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appendiamo voci su.
2: Eccoli!
0: Esco! Appoggiatevi a me!
1: Appoggiatevi!

me coi spegneva il fratello, coi dicendi agonia di vendetta, senza requie di buona, qual parte assegnasse.

0: altro de nos de questo. Morte,
1: sì, morte, ma non verrà.
0: Ti riparmi?
1: Io aspettarlo e vado.
0: Come?
1: Perché il nostro Isabella altrove.
0: Posso altri comandatrice?
1: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo mi fermo.
0: E chi?
1: Quello a sinistra, l'andrele domino.

0: stingere gli alici suoi.
1: È meta interrogarlo, e forse c'è gli altri sotto.
0: Appunto!
1: E può promettere di poi chi ve l'ha detto.
0: Offendi, e confidenza che quanto importi so.
1: Di che ne so?
0: E zio di gravi cose, adesso via che la notte non. Qui pavellar su te farò cadere la colpa, se non mi fa concedere.